0: che l'amore, io piango il massimo con la mia sorte.
1: Chi ha tu mia e? Io te caio chiara, ara. Boss, io chiara come sarà? 36 liters. Wow, di dai nasce di 50. Isso ne giri mano mano manana. Well, you want to see 54. Dugataga, chokera kamo zara.
2: Oguo niguo aria marahuthira irio cia mahio cia Joy Max marakenerera Joy Max Feeds kuma Joy Millers Limited.
3: Rocio Ruizo. Okere herwo ne the Khan College of Hospitality and Beauty.
4: Jetago JN Gasegua kuma Deakin College. Ndokore ge kwalia nawe muruto wa college onakana university. Neoe goro ya mamu anyu, neoe goro ya fafa anyu. Muthuri ucio ndagia kaburi gake nigetha thome. Mutumi ucio tarukagirwo ni nguo nigetha ndukaingatwo sukuru. Tiga ikeno nyingi. Tiga guikarokira karagia musiari. Ihinda riri musiari akuhete opportunity ya guthoma. Itikira tu guthoma ugiathikagira aciari. Miaka iri ti meingi onakana itatu kana mwaka umwe. Ikeno icio no ugakena ihinda ria kinya. No abohe musiari thayo no mutie.
5: Deakin College
3: ni thaa 11 na dagika 13.